0: The world of possibilities is sun.
1: Deep Listening Radio.
2: Ascolto sottile, Deep Listening. È sempre stata per me una forma di meditazione costante. Incontrare Paulino Oliveros, la sua scrittura, la sua musica, ha significato dare un nome e una direzione a qualcosa che già abitava il mio stare. Ascoltare il mondo, il suono del mondo, la sua risonanza in me, per poi restituirla, ridonarla, manifestarmi come artista del suono e della voce. Profumo, forza degli elementi, parola che si espande, fluttuante, luce radente del crepuscolo, bagliori che scivolano verso la sera, sentimento marino, in divenire, lento, ineluttabile, un suono continuo, sempre presente. Sento la presenza degli altri, ascolto nuove traiettorie, cerco visioni, connessioni nascoste, significati dimenticati, un'oscillazione, un incrocio di culture, cercare nello spazio dell'ascolto, guardare il suono, respirarlo, è un viaggio nella fragilità, perdersi e ritrovarsi in visioni che sfidano il tempo, ascoltare, sentire,